una seva si leso e che senza la del del hanice a di da zera lu lu lu a rive seva zera si lesi a net mi tutti ba ga e nertra e ue a net mi tutti ba ga e nertra a te tenna a te ti amna mi ue se tenna zgenana nisbi kali wotru abhekmina nisebat nimetbati akalom kaerri leitin katrin abkebi tsari ani emetin hizba kullu fetawia mirqa galaba uwe ani emetin hizba kullu fetawia